felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me.

0: Penso che un sogno così mi ritorni nel fine. Quindi le mani e la poi d'improvviso.
1: Proteggansi, proteggansi, brace, brace. Le salute se lo sento bene si sta ancora qui. Vamos, vamos, por favor, señor. Salte. Adéjense, salte y aléjense.
0: Volavo, volavo felice più in alto del cielo.

vista de las ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come un cielo trapunto di stelle volare per me volare